Got you. Non sao de su non dir arena. Non garai batte co promessa. On brûlera tous les deux. Però da gode noi doni nois. Berrido bacarric oi amico.